d'oro il sene piagato verso lui per nulli appunto son nevato i miei sospiri son di bronzo suoi tesori se si parla poi di merito